0: Adesso hai avuto tanto ne hai. Tu.
1: È perfetto così, zia, bellissimo, ancora.